0: No di hekem megahertz di vehi FM. Abadwis em megatuka.
1: Rajendra.

0: Noa di hai kem megahertz di vehi FM. Asuru na maadu wagut.
1: Allahu akbar Allah.